Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere.

tu iariuti, era peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvator.